0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Este programa tendrá contenido, publicidad, información y opinión.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Cansado de hablar solo con tu perro? Recibimos notas de voz al 8711-201-955.